Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Oh, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?